oggi arriva Pagnaterra, un giove arriva, un giove vas, un moglie strella negra, una chinecca bubert. Oggi arriva Pagnaterra, un giove arriva, un giove vas.